poesi con la bocca col cuor. Ma che farà tanti a tanti tanti tanti? Lui c'è posseccator, lui c'è posseccator.